Acciaieria. Con il mio nome, con il mio aspetto. Con la gente, il popolo e lo spirito.